0: Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua, vieni, vieni.
1: Chiede a Pablo un cane.
2: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
3: Esatto.
2: Come che non lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
4: Thank you.
0: Sì,
4: Sabato speciale. Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
5: Oh Marco, arriva il tuo papà. Marco arriva.
0: Ma Martino, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Dario?
6: Dario, non ti avvicinare molto.
0: Eh? Bici, qua è troppo bello.
6: Non camminare vicino al porto.
5: Are you afraid?